0: vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori
1: vori
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
2: Vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora,
1: vora,
0: la la la la la la la la
1: stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo la la stiamo la la la stiamo la la stiamo la la la stiamo la la stiamo la la la stiamo la la stiamo la la la stiamo
0: vogliamo vogliamo vogliamo vogliamo vogliamo vogliamo
3: stimo stimo stimo stimo stimo stimo stimo stimo stimo
1: stamo
0: la
1: stamo
0: la la
3: stiamo
0: la
3: stiamo
0: la
3: stiamo
0: la
3: stiamo
0: la
3: stiamo
0: la
3: stiamo
0: la
3: stiamo
0: la
3: stiamo
0: la
3: stiamo
0: la
3: stiamo
0: vorate vorate vorate vorate vorate vorate
3: stimo
0: vorate
3: stimo
0: vorate
3: stimo
0: vorate
3: stimo
0: vorate
3: stimo
1: stamo
0: stamo la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: la
1: stiamo
0: vorano
1: stimo
0: vorano
1: stimo

0: Sono molto contento di essere qui.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's been spaghetti day.
0: Congratulazioni. One is roots, the other is wings. Sono molto contento di essere qui.

0: Sono molto contento di essere qui.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's Prince Spaghetti Day.
0: Congratulazioni. One is roots, the other is wings. Sono molto contento di essere qui.

0: Sono molto contento di essere qui.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's Prince Spaghetti Day.
0: Congratulazioni. One is roots, the other is wings. Sono molto contento di essere qui.

0: Benzo di essere qui.
1: Anthony, it's been spaghetti day.
0: Congratulazioni. One is roots, the other is means. Sono molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto,

0: Muzo and Gentro di essere qui.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono Muzo and Gentro di essere qui.
1: Anthony, it's been spaghetti day.
0: Congratulazioni. One is roots, the other is wings. Sono Muzo, Gentro di essere qui.

carte finte. Scioglietemi ora sott'asta intue. Voglio andarmene al mare a farmi i cazzi miei. Vendere le navi, salvare dopo che l'ancora sale all'8:26 a.m. Aprire i